0: Ciao, sono Salvo.
1: Doc Mix per voi, Live Tropical Fish.
2: E io sono l'Urpa, che state ascoltando The Soul of Jazz sulla WCLK 91.9, Jazz della città.